come te. Shinji Kiro Hitasura ni Nani ka ga okoru you ni Nenzuru dake da